0: e mira cosa è fina che porti su pro giù.
1: Mira, mira, mira,
0: e mira cosa è fina, non me neghi il tuo amor.
1: Mira, mira, mira,
0: e mira cosa è fina, tu me vas a matar.
1: Mira, mira, mira,
0: e mira cosa è fina, non mi haga subir más.
1: Mira, mira, mira,
0: e mira cosa è fina, non me neghi il tuo amor.